già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi! Io voglio...

Ma sei pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi ve Antonio,